0: hele yam hele
1: he ingele nangdi sayam hena
0: nangi num shivagi manglanda ai di nangi jagoi sabini isai sapini nangi apama khudingi ai se nangi ni
1: ingele ai gi thamoi gi chinyanda nangdi ingele maning tamna lesha tamliba ai gi ingele di ಚಿನ್ನದನ ಕೇಳೋದ ಕಿನ್ಕಿನುಕೋ